sangai channel da hujik ta birasi manipuri film essay sing mathang mathang oina kudol gi ahan badalai jare bema bema film sidagi premlata gi naitom khonjel da pi prafulona sairingba sori senjam da sairang be sei ta birasi

Film isai kudol ge aroi bada tabi resi. Now boy amadi surma chenu ge apun bakhon jail da. Thabaton tu film degi isai. Sairangba bis gupta lai shram amadi sairangba bisho tabi resi.